0: Musa, İbr. Hill 70.
1: Bruzende.
2: Piave.
1: Pulcapelle.
3: La Malmise.
2: Monte Grappa.
3: Chou.

per il padrone della morte, ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!